kakuodhi. Dalano, dalano magibaye nyaka wachi. Kata kamano kangato, aneno kangato makatichiemo pile tiwachi yae. Dalano, dalano magichieme nyaka wachi. Ero kamano pinyini, awaro pinyini makatime wie to nyakiwe.